Bemini Aitwanga Abidjan Kiriki fena we ele boucher de nou jiki bemini Seiba mangara nyo ko fila.